0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ritorno ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1992. Radio Latte Miele, 1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992. Ne parlo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1995.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
0: 1995. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995.
2: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: nel tempo di 5 canzoni.
1: Musica italiana.
0: 1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Altri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1997.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: 1997. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1997.
1: Latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Di bloccare gli avvenimenti della tua vita, ma certamente impone nuove regole. Cerca serenità nel weekend e non avere fretta nelle trattative. Per i gemelli serve più concentrazione. La continuità dei progetti non si discute. Semmai potrebbe essere messa in discussione la tua voglia di fare sempre tutto, di portare avanti tante cose senza concentrarti su una in particolare. Dal 6 agosto Venere inizia un transito molto bello che rincuora le coppie che stanno insieme e può portare anche vantaggi ai single. Cancro, weekend in arrivo positivo con soddisfazioni personali, direi anche un senso di rivincita. Certo, negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro potresti avere detto anche stop ad alcune collaborazioni non più funzionali, in particolare se sei rimasto colpito, addirittura offeso dall'atteggiamento di persone a cui tenevi. Ottimo momento per dedicare tempo all'amore. Il Leone, dopo un finale di luglio faticoso, si aspetta da agosto qualche opportunità in più ed è giusto che sia così. Favorito il lavoro, lo studio, le questioni legali, i sentimenti. Chi si deve difendere da un'accusa avrà parecchie frecce al proprio arco. Vergine, preoccupazioni economiche aumentano il nervosismo, ma bisogna evitare le discussioni impulsive. Affidarsi magari a persone di fiducia se ci sono dei problemi. Attendi risultati concreti. Vuoi capire cosa fare anche all'interno di un'azienda? Chi lavora come dipendente è un po' arrabbiato proprio con la ditta, perché pare che gli ultimi momenti dell'anno non siano stati semplici e c'è da rimproverare qualcosa. Bilancia, agosto si apre con ottime prospettive, soprattutto in amore. Tra qualche giorno festeggeremo l'ingresso di Venere nel tuo segno, ma devi gestire con attenzione spese, documenti e scadenze, perché quel transito di Saturno in opposizione porta delle rivalità, dei momenti di nervosismo. Forse qualcuno cerca di metterti il bastone tra le ruote. Scorpione, dopo un mese impegnativo è il momento di rallentare, quindi agosto sia le vacanze sia il divertimento. Prudenza nell'abito del lavoro, ma anche con i soldi, perché come ho spiegato più volte alcuni scorpioni sono arrabbiati perché alla fine del mese dovevano arrivare dei quattrini che poi non sono arrivati. Allora c'è chi si difenderà, insomma hai scoperto che non tutti sono affidabili. Sagittario, weekend un po' delicato, evita le provocazioni, cerca di fare cose divertenti. In coppia ci vuole pazienza. Ricordo che dal 6 tornerà Venere favorevole. Capricorno, l'amore è favorito, ma chi ha sofferto in passato resta un pochino diffidente. Per il lavoro agosto richiederà ancora impegno, con novità positive ma anche qualche contrasto da superare. L'acquario, posso dire che le tensioni recenti si allentano. Dal 6 agosto l'amore torna protagonista e vorrei che i cuori solitari si dessero da fare. Favoriti incontri, nuove conoscenze, cambiamenti d'aria. Pesci, il clima si fa più sereno dopo le tensioni di luglio e questo è un weekend importante proprio per recuperare il dialogo in qualche coppia. Stare con gli amici, fare scelte con maggiore semplicità può essere una soluzione. Verifiche contabili necessarie, forse hai speso troppi soldi? Vi abbraccio, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Janeiro. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Via, via, vieni via di qui.

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1983. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
0: 1983. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2014.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro, il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
3: in via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
5: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
4: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
5: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
4: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
5: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347-54-67-358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: 3250.

0: I nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1988.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1988. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1988.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.
1: Ci vorrebbe il mare che ha

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009. Sì.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: 7:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona giornata del 1 agosto. Ariete, qualche preoccupazione per soldi, questioni burocratiche. L'Ariete con Saturno nel segno si sta impegnando molto nell'attività, soprattutto se ha un'azienda. Qualche problema si è fatto sentire agli inizi di luglio, ancora da risolvere. Però, piano piano, tutto va avanti. Nei prossimi mesi deciderai se tenere o no qualcosa a cui tieni, ma che potrebbe ultimamente aver dato grattacapi. Per il Toro, amore e amicizie sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano un pochino rallentati. Colpa di questo transito di Giove, che non ha il potere di bloccare gli avvenimenti della tua vita, ma certamente impone nuove regole. Cerca serenità nel weekend e non avere fretta nelle trattative. Per i Gemelli serve più concentrazione. La continuità dei progetti non si discute. Semmai potrebbe essere messa in discussione la tua voglia di fare sempre tutto, di portare avanti tante cose senza concentrarti su una in particolare. Dal 6 agosto Venere inizia un transito molto bello che rincuora le coppie che stanno insieme e può portare anche vantaggi ai single. Cancro, weekend in arrivo positivo con soddisfazioni personali, direi anche un senso di rivincita. Certo, negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro potresti avere detto anche stop ad alcune collaborazioni non più funzionali, in particolare se sei rimasto colpito, addirittura offeso dall'atteggiamento di persone a cui tenevi. Ottimo momento per dedicare tempo all'amore. Il Leone, dopo un finale di luglio faticoso, si aspetta da agosto qualche opportunità in più ed è giusto che sia così. Favorito il lavoro, lo studio, le questioni legali, i sentimenti. Chi si deve difendere da un'accusa avrà parecchie frecce al proprio arco. Vergine, preoccupazioni economiche aumentano il nervosismo, ma bisogna evitare le discussioni impulsive. Affidarsi magari a persone di fiducia se ci sono dei problemi. Attendi risultati concreti, vuoi capire cosa fare anche all'interno di un'azienda. Chi lavora come dipendente è un po' arrabbiato proprio con la ditta, perché pare che gli ultimi momenti dell'anno non siano stati semplici e c'è da rimproverare qualcosa. Bilancia, agosto si apre con ottime prospettive, soprattutto in amore. Tra qualche giorno festeggeremo l'ingresso di Venere nel tuo segno, ma devi gestire con attenzione spese, documenti e scadenze, perché quel transito di Saturno in opposizione porta delle rivalità, dei momenti di nervosismo. Forse qualcuno cerca di metterti il bastone tra le ruote. Scorpione, dopo un mese impegnativo è il momento di rallentare, quindi agosto sia le vacanze sia il divertimento. Prudenza nell'abito del lavoro, ma anche con i soldi, perché come ho spiegato più volte alcuni Scorpione sono arrabbiati perché alla fine del mese dovevano arrivare dei quattrini che poi non sono arrivati. Allora c'è chi si difenderà, insomma hai scoperto che non tutti sono affidabili. Sagittario, weekend un po' delicato, evita le provocazioni, cerca di fare cose divertenti. In coppia ci vuole pazienza. Ricordo che dal 6 tornerà Venere favorevole. Capricorno, l'amore è favorito, ma chi ha sofferto in passato resta un pochino diffidente. Per il lavoro agosto richiederà ancora impegno, con novità positive ma anche qualche contrasto da superare. L'acquario, posso dire che le tensioni recenti si allentano? Dal 6 agosto l'amore torna protagonista e vorrei che i cuori solitari si dessero da fare. Favoriti incontri, nuove conoscenze, cambiamenti d'aria. Pesci, il clima si fa più sereno dopo le tensioni di luglio e questo weekend è importante proprio per recuperare il dialogo in qualche coppia. Stare con gli amici, fare scelte con maggiore semplicità può essere una soluzione. Verifiche contabili necessarie, forse hai speso troppi soldi? Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: piacere energie. Quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
4: Latte e miele.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1974.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
3: Telefono 0963 26 31 98.
6: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Uno di questi giorni andiamo via. Penseranno che ci siamo persi, che la colpa è mia.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Latte e miele.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Ritorna culture a confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
6: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo Folk Città di Tropea.
0: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
6: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
0: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
6: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: 63 88 32 50.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Spot.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
2: Latte e miele.

0: 10 in punto. Buongiorno e buon sabato, 1° di agosto 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia per le prossime tre ore in questa versione estiva di Tutti amano il weekend. Sono praticamente le 10 del mattino e quindi c'è un appuntamento a cui non possiamo assolutamente rinunciare, che è quello anche nel weekend, con l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata del 1° agosto. Ariete, qualche preoccupazione per soldi, questioni burocratiche. L'Ariete con Saturno nel segno si sta impegnando molto nell'attività, soprattutto se ha un'azienda. Qualche problema si è fatto sentire agli inizi di luglio, ancora da risolvere. Però, piano piano, tutto va avanti. Nei prossimi mesi deciderai se tenere o no qualcosa a cui tieni, ma che potrebbe ultimamente aver dato grattacapi. Per il Toro, amore e amicizie sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano un pochino rallentati. Colpa di questo transito di Giove, che non ha il potere di bloccare gli avvenimenti della tua vita, ma certamente impone nuove regole. Cerca serenità nel weekend e non avere fretta nelle trattative. Per i Gemelli serve più concentrazione. La continuità dei progetti non si discute. Semmai potrebbe essere messa in discussione la tua voglia di fare sempre tutto, di portare avanti tante cose senza concentrarti su una in particolare. Dal 6 agosto Venere inizia un transito molto bello che rincuora le coppie che stanno insieme e può portare anche vantaggi ai single. Cancro, weekend in arrivo positivo con soddisfazioni personali, direi anche un senso di rivincita. Certo, negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro potresti avere detto anche stop ad alcune collaborazioni non più funzionali, in particolare se sei rimasto colpito, addirittura offeso dall'atteggiamento di persone a cui tenevi. Ottimo momento per dedicare tempo all'amore. Il Leone, dopo un finale di luglio faticoso, si aspetta da agosto qualche opportunità in più ed è giusto che sia così. Favorito il lavoro, lo studio, le questioni legali, i sentimenti. Chi si deve difendere da un'accusa avrà parecchie frecce al proprio arco. Vergine, preoccupazioni economiche aumentano il nervosismo, ma bisogna evitare le discussioni impulsive. Affidarsi magari a persone di fiducia se ci sono dei problemi. Attendi risultati concreti, vuoi capire cosa fare anche all'interno di un'azienda. Chi lavora come dipendente è un po' arrabbiato proprio con la ditta, perché pare che gli ultimi momenti dell'anno non siano stati semplici e c'è da rimproverare qualcosa. Bilancia, agosto si apre con ottime prospettive, soprattutto in amore. Tra qualche giorno festeggeremo l'ingresso di Venere nel tuo segno, ma devi gestire con attenzione spese, documenti e scadenze, perché quel transito di Saturno in opposizione porta delle rivalità, dei momenti di nervosismo. Forse qualcuno cerca di metterti il bastone tra le ruote. Scorpione, dopo un mese impegnativo è il momento di rallentare, quindi agosto sia le vacanze sia il divertimento. Prudenza nell'ambito del lavoro, ma anche con i soldi, perché come ho spiegato più volte alcuni Scorpione sono arrabbiati perché alla fine del mese dovevano arrivare dei quattrini che poi non sono arrivati. Allora c'è chi si difenderà, insomma hai scoperto che non tutti sono affidabili. Sagittario, weekend un po' delicato, evita le provocazioni, cerca di fare cose divertenti. In coppia ci vuole pazienza. Ricordo che dal 6 tornerà Venere favorevole. Capricorno, l'amore è favorito, ma chi ha sofferto in passato resta un pochino diffidente. Per il lavoro agosto richiederà ancora impegno, con novità positive ma anche qualche contrasto da superare. L'acquario, posso dire che le tensioni recenti si allentano. Dal 6 agosto l'amore torna protagonista e vorrei che i cuori solitari si dessero da fare. Favoriti incontri, nuove conoscenze, cambiamenti d'aria. Pesci, il clima si fa più sereno dopo le tensioni di luglio e questo weekend è importante proprio per recuperare il dialogo in qualche coppia. Stare con gli amici, fare scelte con maggiore semplicità può essere una soluzione. Verifiche contabili necessarie, forse hai speso troppi soldi. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore su Latte e Miele, e comincia Tutti amano il weekend. Tutti

0: Buongiorno e buon sabato, primo di agosto 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, insieme per le prossime tre ore con questo programma ormai storico per quanto riguarda il weekend di Radio Latte Miele. Allora, dicevamo tre ore con anche i vostri messaggi, come sempre, scritti, vocali, su WhatsApp, come preferite, per raccontarci un po' il vostro fine settimana. Siete in partenza? Siete già partiti? Dove siete? Quanto traffico c'è in giro? Tutte queste risposte le sapete solo e soltanto voi con i vostri messaggi vocali e scritti al 335-787-1910, perché proprio un po' di gite da fine settimana, fuori porta, anche per chi non parte il sabato e la domenica, sono sempre ottimi momenti per visitare qualcosa di nuovo, e lo vediamo insieme tra pochissimo.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno oltre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate nel Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump. E poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, i media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo: 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: E vado su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. un sogno che in bianco e nero tra poco.

funk. Summer Funk è la canzone di Francesco Gabbani su Radio Latte Miele in questo bel sabato mattina insieme. Ciao a tutti, ancora buongiorno, benvenuti, io sono Doug, pronto anche oggi a tenervi compagnia per le prossime 3 ore fino alle 13 come la tradizione di questa fascia oraria di tutti amano il weekend. Dicevamo, weekend di grande

tantissime milioni di miliardi. Se lo scorso weekend parlavamo di andare a visitare i borghi più belli d'Italia, c'è proprio un sito, un'associazione gestita a livello statale che insomma controlla tutti i vari piccoli borghi, ce ne più di 600 in tutta Italia, tutti stupendi e meravigliosi. Ci sono un sacco di altre cose che si possono fare, ad esempio tutto quello che riguarda il mondo delle fiere, delle sagre, delle rievocazioni storiche di cui il nostro paese è sempre molto molto ricco, oppure i grandi classici come i sentieri, i cammini. Anche qui in Italia ne abbiamo veramente parecchi. Non c'è solo la Via Francigena, giusto per dire, per fare un esempio, no, di quello più famoso, ma ce n'è veramente tanti. Tra poco qualche esempio, ma prima c'è Bresh su Latte e Miele.

Bresh da Dio su Latte e Miele in questo weekend. Siamo pronti allora per le vostre gite, volendo, perché insomma siamo sempre anche con i vostri messaggi al 335-787-1910. Si parla proprio di fine settimana, cosa fare, cosa non fare, chi è in partenza. Tantissimi in partenza, bollino nero dicono sulle autostrade italiane, e quindi fateci un po' sapere cosa combinerete in questo weekend, se vi state spostando oppure siete già arrivati a destinazione, o se non vi muovete del tutto, anche questo è più che lecito. Dicevamo poco fa di tutte quelle cose che si possono gestire e fare in un fine settimana tranquillamente, ma anche in giornata volendo, no? Anche semplicemente voler fare una camminata, una passeggiata. Ci sono tantissimi cammini ufficiali nel nostro paese che però sono un po' poco conosciuti. E allora come si fa a conoscerli? Io molto spesso me lo chiedo, ma esisterà magari, che ne so, un portalone dove cercare tutte queste cose? Esistono, ad esempio ci sono diversi portali che riguardano il mondo del cammino, come ad esempio camminiitaliani.it. è un sito molto bello, con tutte le mappe, tutte le cose fatte bene, ti dicono esattamente a dove parte il cammino, dove finisce, quante tappe ci sono, quanto è lungo, cosa potresti vedere e trovare lungo la strada, e anche che tipo di accoglienza c'è, perché magari un cammino ti dura 500 km, è chiaro che non lo fai in un giorno, va un po' spezzettato, e quindi ci possono essere diverse cose. Un'altra dei grandi classici italiani in questo periodo sono sagre, fiere, rievocazioni, ce n'è veramente anche qui una grandissima

una grandissima valanga, ce n'è veramente tante. Ad esempio, io non credevo che ci fossero così tante rievocazioni storiche nel nostro paese, soprattutto magari a carattere medievale, ce n'è veramente tante, ma direi che le vediamo insieme tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
2: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
1: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
2: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
1: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
2: Non mancare.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: In questo fine settimana in tanti di voi in viaggio anche con i vostri messaggi al 335-787-1910 come sempre su WhatsApp, ma c'è un altro di viaggio di cui ci dobbiamo occupare, quello nella storia della musica italiana.

Riccardo Cocciante, tu sei il mio amico carissimo su Radio Latte Miele. 335-787-1910, i vostri programmi per questo fine settimana, tra chi è in spiaggia, chi è in auto, chi è a casa, bello sereno, ma un grande abbraccio come sempre anche a chi è al lavoro, sempre tantissimi, soprattutto d'estate, per poterci garantire, insomma, relax, relax, divertimento, gioia di vivere e poter stare fuori all'aria aperta. Faccio un saluto speciale a Maria che ci ha mandato un messaggio al 335 787 1910 da Milano, ma weekend in spiaggia a Rimini.

0: con le amiche, brava Maria e grazie per averci scelto. Poi c'è anche il messaggio di Roberto che ci ascolta invece con l'applicazione dalla provincia di Brescia, sul lago di Garda, bellissimo posto, bravo, bravo Roberto, vi ascolto sempre mentre sto sistemando la barca prima di uscire in lago. Oh, che bella idea. Allora, stavamo parlando poco fa anche di tante rievocazioni storiche, soprattutto d'estate, ce ne sono anche parecchie, un po' in tutta Italia. Ci sono davvero tanti tanti portali che insomma racchiudono questo fantastico mondo delle rievocazioni storiche. Si cerca come sempre di riportare alla memoria, tenere vivo il ricordo di tanti avvenimenti del nostro paese, avvenimenti spesso molto molto piccoli e molto locali, che però rendono ogni località del nostro bello stivale molto caratteristica e molto viva. Ad esempio, se vi va oggi, a Gioia del Colle c'è il Palio delle Botti, molto interessante, non lo conoscevo, è molto bello, siamo in Puglia, in provincia di Bari, è giunto alla sua nona edizione e fa rivivere l'epoca di Ferdinando II di Svevia, sbandieratori, e poi c'è l'emozionante gara degli spingitori, dove delle persone si sfidano spingendo pesanti botti in salita tra le vie del borgo. Tutto questo per ricordare anche il vino locale, il primitivo DOC, molto molto buono. Beh, questa è una delle tante cose che si potrebbero fare solo oggi, ce ne sono anche magari per i prossimi giorni, ma intanto questa è proprio oggi a Gioia del Colle. Intanto torniamo negli anni 90 con Alex Britti.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita, su Radio Latte Miele in questo bel sabato mattina insieme. Parlavamo poco fa di rievocazioni storiche, non so se voi avete mai partecipato a una rievocazione storica in particolare, banalmente anche solo come spettatori, capitati lì per caso, va bene anche quello, a me non è mai capitato, però tutte le volte che vedo gli sbandieratori sinceramente rimango stupito a bocca aperta, no? Perché a parte che spesso sono anche bambini, perché giustamente la cittadinanza, la comunità locale ci tiene al fatto che queste tradizioni vengano rese note anche ai più piccoli e vengano resi partecipi anche i bambini, quindi spesso si inizia proprio da giovanissimi a sbandierare. Mi è capitato recentemente in primavera di assistere a un momento di spettacolo degli sbandieratori. Ero a Orte, in provincia di Roma, di Viterbo, scusate, perché poi la gente si offende, giustamente. Provincia di Viterbo, a Orte, c'erano questi sbandieratori, tutti molto molto molto giovani. C'era veramente tanti bambini, un gruppo di bambini e un gruppo di un pochettino più esperti. E parlando con il loro responsabile mi diceva che ci vogliono tantissime ore di allenamento, anche solo per lanciare in aria la bandiera e poi recuperarla al volo. Non è mica facile, facciamo fatica noi a lanciarci le chiavi di casa, figurati a lanciarci un bandierone gigantesco. Quindi anche questa è una delle grandi peculiarità del nostro paese, quella degli sbandieratori. Ci sono davvero tantissimi gruppi in lungo e in largo in tutta Italia e molto spesso si organizzano per fare anche delle giornate di ritrovo tra tutti i gruppi sbandieratori sparsi un po' in tutta Italia. E ci sono anche degli eventi che per gli appassionati che raccolgono tutte queste persone, ma ne parliamo insieme tra poco.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
7: in via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Emma con calore su Radio Latte e Miele, calore presentissimo oggi e in questi prossimi giorni in tutta Italia. Parlavamo di sbandieratori poco fa, una cosa che è sempre molto affascinante per noi gente di città. Ma per le persone che invece hanno la fortuna di abitare in centri più piccoli, magari anche con un centro medievale sentito, storico, curato, e c'è cioè una tradizione locale comunque anche partecipata da parte di tutti quanti, gli sbandieratori non dico che sono all'ordine del giorno, però sono una costante piuttosto presente. Ad esempio esiste una Federazione Italiana Sbandieratori, collegata al CONI, che ogni più o meno ogni fine settimana girano un po' in tutta Italia portando con sé la tradizione degli sbandieratori, ma anche delle gare, perché uno può diventare anche campione italiano di tra gli sbandieratori, no? C'è proprio un campionato con un albo d'oro e tutto il resto. Ad esempio c'è una di queste gare, per chi fosse appassionato o fosse semplicemente curioso, arriva nei prossimi mesi e sarà a metà settembre ad Alessandria. Ci sarà la gara di bandiera, ok? Proprio un gruppo, un ritrovo tra sbandieratori e si sfidano, no? Quindi anche molto divertente da vedere. E sempre su questa falsa riga, invece, tra le rievocazioni storiche, ma questa è una delle più importanti anche grazie agli sbandieratori, a Pontremoli, siamo in provincia di Massa Carrara, tra il 19 e il 23 di agosto c'è Medievalis, che è una delle rievocazioni storiche più importanti e famose d'Italia. Tantissime persone, anche non cittadini, si vestono proprio a tema medievale, vanno in città e la abitano come se fossimo più o meno 1000 anni fa. Quindi è vero, ormai siamo nel 2026, ma ci affascina sempre tantissimo queste care e vecchie tradizioni italiane.

www.lattemiele.com. Questo è il sito su cui potete trovare tutte le informazioni del mondo della radio che state ascoltando, inclusa anche la classifica che sarà in onda questo pomeriggio a partire dalle 16:00.

0: 11 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade, come lo direbbero negli anni Ottanta. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon sabato primo di agosto e buon fine settimana. Io sono Doug, pronto a tenervi compagnia anche oggi e anche domani, Ricordiamolo, sia sabato che domenica mattina in diretta come sempre a Tutti Amano il Weekend su Radio Latte Miele. 335-787-1910, come sempre anche questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Metti caso che qualcuno è arrivato adesso, si è appena collegato, oppure è un nuovo ascoltatore. Ciao a tutti e benvenuti. Il numero lo avete ricevuto, lo sapete, da salvare in rubrica, perché qua su Radio Latte Miele tutti i giorni facciamo qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e ci sono anche un sacco di regali durante la settimana, biglietti, gadget, e chi più ne ha più ne metta, quindi salvatelo, il 335-787-1910. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Con le pinne, fucile ed occhiali.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Trigno insieme a Dermal Meta, irrecuperabile in questo sabato mattina, di spostamenti, di trasferimenti, di vacanze o anche semplicemente di un weekend fuori, giusto così per rilassarsi e staccare un po' magari dalle grandi città, anche se per tante persone, tanti nostri amici all'ascolto, magari può essere sicuramente una variabile da tenere in considerazione, cioè quella del proprio animale domestico. Grande classico, l'estate ci si sposta, si va in giro, si va in vacanza, e portarsi a volte il cane, il gatto, il pappagallo, il pesce rosso, quello che volete, in vacanza non è sempre agevolissimo, perché molto spesso purtroppo ci sono anche delle cose da considerare. Ad esempio, in media si spendono circa 250 euro in più a vacanza solo per portare il proprio animale, e spesso si deve anche rinunciare proprio per questo motivo, non tanto all'animale, ma alla vacanza. L'animale rimane perché uno di famiglia, e guai a chi fa altrimenti. Quindi è sempre una cosa da tenere in considerazione. Il nostro animale domestico è anche un po' un compagno di viaggio perfetto, ci segue ovunque, non si lamenta, e quindi top, bellissimo così. Però ci sono anche delle soluzioni che spesso non teniamo in considerazione perché semplicemente magari non rientrano nella nostra idea di vacanza, come quella dello scambio casa. Ne avete mai sentito parlare dello scambio casa? Io vado a casa tua e tu vieni a casa mia, ma nello stesso periodo, così ci scambiamo la casa e magari già che ci siamo ci teniamo a vicenda cura dei nostri animali. È un'ottima idea, dai, tra poco approfondiamo. Intanto ritroviamo Gianna Nannini e Marrakesh con la loro nuova America Inc. su Latte Miele.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America Inc. su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa di quanto spesso diventi un po' problematico riuscire a portarsi gli animali in vacanza, gli nostri animali domestici, gatti e cani, nella maggior parte dei casi chiaramente. Ecco, spesso capita anche che ci si senta un po' in colpa, no? Quando li lasciamo a casa, magari anche sì, certo, in compagnia di una persona affidata, però ci sentiamo lo stesso in colpa. Io in primis ho tre gatti a casa e se posso li lascio lì, perché si sa, il gatto un po' si stressa per essere portato in giro, eccetera. Quindi se posso li lascio lì. E tutte le volte scrivo alla

Le chiavi di casa tua, ci incrociamo magari a metà strada o te le lascio sotto lo zerbino e così riesci ad entrare. È una cosa che sta andando molto molto bene, perché intanto ti permette di risparmiare un bel po' di soldi, no? Chiaramente non devi pagare un B&B, non devi pagare un hotel o una casa in affitto, quindi fila tutto alla perfezione. Ecco, è una cosa che sta andando molto bene, però ci sono anche tutta una serie di fattori che magari non consideriamo perché magari non conosciamo questo mondo, e ne parliamo insieme tra poco.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Le vacanze sono fatte per viaggiare, ma anche la musica è fatta per viaggiare. Viaggiare con la memoria molto spesso, come accade nel nostro viaggio nella storia della musica italiana. Oggi torniamo nel 1978.

A lei Anna Oxa su Radio Latte Miele in questo sabato mattina, sabato che per molti oggi è proprio di spostamenti e di ingresso magari in un mondo sconosciuto, che potrebbe essere quello di un hotel in cui non sei mai stato, una casa vacanza in cui non hai mai alloggiato o anche in casa di qualcuno dove non hai mai alloggiato, perché sta andando sempre più di moda una cosa che si chiama scambio case. Come funziona? Allora, intanto non si paga per una casa vacanza, cioè non è casa che ti affittano, ma è la casa principale, la casa numero uno, diciamo, e ce la si offre in cambio della proprietà di qualcun altro. Quindi io vado, che ne so, a Bari, perfetto, cerco una casa su Bari, scrivo al proprietario, ci mettiamo d'accordo e io vado nello stesso periodo di tempo, quindi nella stessa settimana, io vado a Bari e lui viene a casa mia. Ok, funziona esattamente così. Si può anche fare in scambi non simultanei, però prima o poi questa cosa va fatta. Insomma, è proprio il baratto più semplice che esista. Una settimana in cambio di una settimana. Esistono delle piattaforme online molto popolate. La più grande in assoluto conta circa 500.000 case in più di 150 paesi nel mondo. Quindi potreste andare potenzialmente ovunque senza spendere un centesimo. Il tutto semplicemente in cambio della cortesia di una persona che viene a casa tua e viceversa, tu vai a casa sua. Poi chiaramente bisogna cercare di trattare la casa, ma nel migliore dei modi, no? Come se fosse la propria. Ci sono anche altre cose da valutare, anche ad esempio come si fa, perché non è facilissimo, bisogna essere un po' esperti e un po' capire come funziona la situazione, quindi magari la vediamo insieme tra poco. Per noi neofiti, per noi che non sappiamo assolutamente niente di questo mondo. Intanto ritroviamo un grande successo degli anni 90 su Radio Latte Miele dal 1993, una delle più famose di Marco Masini. E forse avete capito anche di che canzone si tratta. Ti innamorerai. Ti innamorerai.

0: Marco Masini e Ti innamorerai su Radio Latte Miele. Magari qualcuno si potrebbe innamorare proprio di questa modalità di vacanza. C'è chi va in hotel, chi va nei B&B, chi va nei campeggi e chi va a casa di altri con questi sistemi di scambio case ormai in voga in tutto il mondo, tant'è che si può andare veramente in tutto il mondo visitando uno di questi siti. Uno dei più popolari al mondo conta più di 550.000 case in 155 paesi. Potreste andare veramente ovunque in tutte le parti del mondo. Si chiama proprio così, scambio casa. Come funziona? Allora, intanto, punto primo, ci si iscrive alla piattaforma. Punto secondo, si fa il profilo, foto della casa, descrizione della casa, quali sono anche magari un po' le house rules, le regole che volete imporre, e poi si naviga insomma in questo grandissimo catalogo di case disponibili nel periodo che voi avete scelto, così decidete dove andare e cosa fare. Nello stesso periodo si contatta quindi il proprietario, con cui si concorda lo scambio simultaneo o non dei vostri due appartamenti, e si definiscono anche quelle che possono essere regole per eventuali animali da accudire. Ricordiamo, magari uno ti lascia la casa, sì, però ti lascia anche il cane, mi raccomando, portamelo fuori, e cose di questo tipo, oppure i gatti, oppure le tartarughe, ho l'acquario coi pesci, non c'ho nessuno che me lo tiene, per favore dammi una mano, ho il pollaio, dai da mangiare le mie galline, va bene, darò da mangiare le galline e ti dirò di più, ti raccolgo anche le uova, così sei felice. Quindi insomma ci sono tutta una serie di cose che si possono prendere in considerazione, ed entrare in casa di qualcuno chiaramente è una grandissima responsabilità, perché comunque è vero, si basa tutto sulla fiducia, sul rispetto del prossimo, però sono comunque beni importanti per le persone. In pratica è un po' come le piattaforme di incontro, no? Solo che invece di cercare l'amore, qui cerchi la vacanza perfetta, magari vista mare e con un gatto.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellieMonellitropea.it. Latte e miele. Oh,

uno dei padri fondatori della musica urban in Italia, Neffa, che abbiamo riascoltato con Prima di andare via. E sempre Neffa, diventato nel corso del tempo un vero punto di riferimento per tutti quelli che si avvicinano a questo genere e che amano la storia di questo tipo di musica, è diventato davvero un vate, una persona a cui fare riferimento per la propria crescita musicale. Lo dicono tanti artisti, uno di questi ad esempio è Fabri Fibra. Nel corso dell'ultimo mese Fibra e Neffa hanno però fatto un importante annuncio, cioè l'arrivo di un album condiviso, come si dice in questi casi, il joint album. Lo hanno annunciato un mesetto fa durante un evento, una comunicazione ufficiale, quindi è arrivata proprio davanti a un pubblico di persone tutte lì pronte a filmare e a riprendere, quindi ormai se non l'avevano fatto devono rimediare immediatamente, e lo hanno fatto appunto cantando un inedito, il primissimo estratto di questo nuovissimo lavoro. E il loro è anche un legame nato più di 20 anni fa. Fibra aveva proprio iniziato grazie a Neffa questo tipo di lavoro, il lavoro e la sua carriera è nata soprattutto sotto la guida di Neffa, quindi Fabri Fibra sicuramente gli deve qualcosa, quello che per molti e anche per noi è uno dei padri fondatori dell'hip hop italiano.

Sempre su Radio Latte Miele, anche in questo sabato mattina. Ciao a tutti ancora una volta, io sono Doug e come sempre vi ricordo anche, già che avete il telefono in mano perché vi vedo, lo so che ce l'avete lì pronto tra le dita, venite a cercarci sui social perché ci trovate davvero ovunque, su Facebook, su Instagram e anche su TikTok.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte insieme a Jovanotti con DNA, una delle collaborazioni che non ti aspetti in questa estate 2026, perché Jovanotti e Gabri Ponte sì, attigui ma mai vicini, perché uno faceva, ha sempre fatto musica dance di quelle belle pesanti, quelle proprio da discoteca, l'altro invece Jovanotti, cantautore molto istrionico, molto sempre molto divertente, non si erano mai incontrati, si sono incontrati così, grazie a questa canzone DNA che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato primo di agosto, io sono Doug con voi ancora per un'ora fino alle 13. 335-787-1910, fatemi fare gli auguri di buon compleanno alla nostra ascoltatrice Anna, che ci ha mandato un messaggio poco fa giusto proprio su questo tema. Oggi è il mio compleanno, un grande abbraccio a tutti voi, cara Anna, tantissimi auguri a te. Tanti tanti cari auguri. Facciamo anche un saluto a un ascoltatore che però non si firma e quindi faccio un po' fatica a salutarlo, però ci saluta, io lo risaluto, dice buongiorno e un buon fine settimana, caro amico, cara amica, non so, tanti, un buon fine settimana anche a te. Allora, intanto tra pochissimo, ve lo dico subito, parliamo di tecnologia, ok? So che è un argomento a volte un po' ostico, però ci proviamo, a tra poco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, 21 feriti di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington, Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
7: Latte e miele.

0: mare legandoti a un granello di sabbia.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Merck and Cremont con Serena Brancale e i The Colors per Partenope. Eccoci qua, ancora un buon sabato. Un saluto a tutti quelli anche che ci stanno ascoltando con la nostra applicazione ufficiale, quella tutta gialla che trovate su tutti gli store. Ecco, a proposito dei vostri smartphone, sono sicuro che molto spesso è capitato: cavoli, mi è caduto, si è rotto lo schermo, vabbè, devo cambiarlo, è un disastro, vabbè, dai, spenderò sti soldi, pace. Oppure tante cose che abbiamo in casa, magari alla prima volta che si rompono, subito le cambiamo. Quante volte ci è capitato? Spesso anche siamo anche un po' indotti a comportarci in questo modo, perché molto spesso magari si fa fatica a trovare riparatori, i pezzi di ricambio sono molto costosi e quindi scatta subito la frase: costa di meno comprarlo nuovo che farselo aggiustare. O no? È vero? Capita a tutti, capitato anche molto spesso anche a me, con magari degli elettrodomestici di casa, la classica lavatrice che si svampa e quindi poi se fai la cambi, perché tanto ormai ci aveva i suoi anni, eccetera eccetera eccetera. C'è una novità che riguarda una direttiva europea che costringe i produttori a riparare un bene rotto, ma tecnicamente riparabile, cioè se non è riparabile lo si manda in discarica. Se invece è riparabile, devono esserci i mezzi e devono essere messi a disposizione dei consumatori per riuscire a ripararlo. Quindi bisogna, si creerà anche una grande rete di garanzia per i prodotti che vengono riparati, di riparatori, quindi un portale dove poter trovare tutti questi artigiani che erano spariti per tanto tempo, oggi stanno fortunatamente ritornando, per evitare tantissime tonnellate di spreco all'anno di prodotti tecnologici e non solo. Tra poco ne vediamo degli altri, intanto ritroviamo ancora una volta una delle canzoni secondo me più belle di quest'estate 2026. È quella di Gaia, Una bella bossa nostra.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele questo sabato mattina. Parlavamo poco fa di una nuova direttiva europea che impone ai produttori di beni tecnologici, ma pensiamo anche ai grandi elettrodomestici, di un obbligo alla riparazione, soprattutto per tutti quei beni, quei prodotti che sì, si sono rotti, ma tecnicamente basterebbe veramente cambiare un bullone per riuscire a ripararlo e tornare a farlo funzionare. C'è anche un'altra novità interessante per noi consumatori, cioè quello che se il bene si rompe durante la garanzia e noi lo ripariamo, la stessa garanzia si estende di un ulteriore anno, quindi invece del classico 2 anni, mi pare se sia 2 anni, diventerebbe tecnicamente di 3, quindi ancora meglio, no? Rimane ancora una volta in garanzia. Tutto questo viene fatto perché nel corso degli ultimi anni, ce ne siamo resi un conto un po' tutti, le tonnellate di sprechi e di materiale buttato a livello tecnologico piuttosto che semplicemente grandi elettrodomestici è aumentato veramente tanto.

porta un oggetto rotto e lo si ripara tutti insieme. C'è un, ci sono un team di riparatori, di addetti e di artigiani che ti aiutano proprio a capire come fare tu con le tue sante manine a riparare il tuo smartphone. Io una volta ho provato a riparare il mio smartphone, aveva lo, lo schermo rotto. Ho fatto più danni che altro. Sono riuscito a fare più danni che altro. No, in realtà non funzionava la vibrazione. Adesso mi ricordo. Non funzionava la vibrazione. Avevo trovato online tutta la guida. Me l'ho comprato tutto il kit, eccetera. Nel tentare di aprirlo ho rotto lo schermo. E quindi alla fine della fiera sono dovuto andare a farmelo aggiustare. E vabbè. Io riparatore mai comunque.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo.

0: Luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
1: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
1: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
1: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
1: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
5: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
4: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
5: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del Santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
4: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
5: Info al 328 95586 57 e su www.cultureaconfronto.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: L'oretta che oggi è maledetta primavera su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di mestieri che stanno tornando, come ad esempio quello del riparatore, banalmente la persona che ti viene a casa e ti aggiusta la lavatrice. Invece di doverla buttare, chiami questa persona di fiducia che te lo aggiusta. Ce ne saranno sempre di più proprio grazie a questa direttiva europea che impone al produttore di fornirti anche un'assistenza post vendita affinché il tuo bene che hai prodotto e comprato possa vivere negli anni senza doverlo buttare al minimo guasto. Ma ci sono anche altri mestieri che stanno tornando, che in realtà non è che tornano nella loro versione originale, semplicemente si stanno un po' trasformando. Pensiamo alle edicole e al mestiere dell'edicolante, un mestiere molto duro, molto difficile e che a causa della diminuzione delle vendite dei giornali e delle riviste è molto scomparso da tantissime città e tantissimi quartieri. Nel corso degli ultimi anni hanno visto proprio scomparire quello che per decenni è stato un luogo fondamentale di ritrovo per tutta la comunità, la cara vecchia edicola. Ecco, grazie però a una serie di innovazioni, grazie anche all'idea che ha avuto un professore universitario di Parigi, che nel 2015 ha pensato che l'edicola potesse però diventare qualcosa di diverso, potesse diventare una sorta di portierato del quartiere. Ci ha provato all'inizio, circa una decina di anni fa, ha avuto questa idea, ha aperto un piccolo chiosco a forma di edicola che, al di là di vendere anche i giornali, perché alla fine li vendeva, vendeva tutta una serie di soluzioni, quindi portierato di quartiere, quindi gli potevi lasciare le chiavi se magari qualcuno doveva entrare in casa tua, fondamentale perché è sempre un casino quando succedono queste cose, ti deve entrare in casa il bianchino ma non sai chi dare le chiavi e quindi è sempre un problema, oppure innaffiare le piante se vai via, o anche semplicemente prendere i tuoi pacchi, la tua corrispondenza se arriva qualcosa e non puoi ritirare, tutte cose che vengono svolte in questo chioschetto che si trova al centro del quartiere, comunque a poca distanza da casa vostra, e quindi è un'ottima idea. Questo è il caso francese, ci sono anche dei casi italiani che però vediamo insieme tra pochissimo. Intanto torniamo a ballare con questa bella canzone di Luca Barbarossa su Latte Miele.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi,

0: posso fare più.
1: Portami a ballare Luca Barbarossa su Radio Latte Miele con questa grandissima dolcezza. Ritorniamo anche alla memoria di tutte quelle volte in cui si andava, o magari si va ancora, dal nostro edicolante di fiducia, quando insomma i giornali erano all'ordine del giorno, insomma l'acquisto di un quotidiano era parte fondamentale per rimanere informati. Oggi non è più così e quindi tante edicole purtroppo hanno chiuso, ma tante altre invece sono riuscite a reinventarsi in qualcosa di diverso. Una sorta di edicola di quartiere che più di un'edicola è quasi un portierato, quindi con servizi adatti a tutta la cittadinanza, non solo una vendita di materiale cartaceo. Ce n'è diverse in Italia, una delle più vecchie, diciamo così, si trova a Genova nel quartiere Foce, dove un'edicola è stata trasformata proprio in un portierato di quartiere, una sorta di custode per tutta la cittadinanza, che ti paga le bollette, ti ritira i pacchi, viene a casa tua a fare magari piccole manutenzioni, mi perde il rubinetto, vieni tu per favore, e lui arriva e ti aggiusta il rubinetto. Insomma, queste piccolissime cose, anche dog sitting e chi annaffia le piante per le vacanze. A Torino invece, siamo nel quartiere di Porta Palazzo, c'è un portierato di quartiere con anche altre cose in più, come ad esempio viene fornito un servizio di babysitting, quindi ti trovano una babysitter nel quartiere, servizi di sartoria, magari c'è una che è brava a fare a tapparti i buchi delle magliette o nelle camicie, te glielo porti e glielo lasci. Insomma, anche una sorta di centro per tutto il quartiere che raccoglie magari le competenze di tante persone, semplicemente magari uno è appena trasferito, non sa niente, giustamente serve qualcuno che lo introduca. Ci sono anche servizi di traduzione per i cittadini stranieri, aiuto nelle file e nel disbrigo delle pratiche pubbliche, quindi un progetto che è stato anche riconosciuto e certificato dall'Unione Europea. Ce n'è una anche a Milano, in Corso Garibaldi, è una delle prime edicole con servizi digitali, dove ad esempio ti fanno lo speed, ti aiutano con tutte queste cose burocratiche e un po' difficili per molte persone. Quindi vedete che anche l'edicola è capace di reinventarsi in qualcosa che è più di un'edicola, è proprio il centro del quartiere.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
9: in via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
0: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

Giusy Ferreri con Partiti Adesso, che poi è quello che diciamo quando siamo in viaggio e ti dicono: oh, allora tutto bene, com'è? Sono partito adesso, e via discorrendo. Allora, ancora una volta un buon viaggio a tutti quelli che sono per strada, grande massima attenzione soprattutto oggi con i vari bollini neri, a cui si unisce anche il bollino rosso del caldo, quindi stiamo doppiamente attenti a tutto quello che ci circonda e vedrete che le vacanze andranno alla grande per tutti quelli che sono in partenza. Per tutti quelli che invece sono ancora magari in città, a casa, un grande abbraccio anche a voi. Noi ci risentiamo invece questo pomeriggio a partire dalle 16 con la classifica di Radio Latte Miele e domani mattina ancora una volta con Tutti Amano il Weekend. Un grazie alla regia e noi torniamo domani. Ciao!

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Ok, salute e benessere.
4: È sabato 1 agosto, buona giornata da Francesco Bianco. L'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo della vista con 8 abitudini che se ce le abbiamo dobbiamo abbandonare, perché sennò ci abbandonano gli occhi. Allora, la prima è dormire con le lenti a contatto. Usare le lenti a contatto durante il sonno, anche durante un breve episolino in aereo, un riposo pomeridiano, espone l'occhio a rischi elevati. Il sonno con le lenti favorisce la proliferazione notturna di microbi e batteri depositati sulla superficie oculare, spiegano gli esperti. Questa condizione può causare cheratiti e ulcere corneali gravi che, nei casi più severi, richiedono il trapianto di cornea per scongiurare la perdita permanente della vista. Quindi, se ci capita una volta, ok, ma attenzione, soprattutto chi ha l'abitudine di addormentarsi con le lenti a contatto, anche per i pisolini. Risciacquare le lenti con l'acqua del rubinetto. Questo è un errore estremamente comune ma molto rischioso. Sciacquare i dispositivi o la custodia con l'acqua corrente. L'acqua domestica può contenere microrganismi nocivi responsabili di cheratiti microbiche. Le lenti vanno disinfettate e conservate esclusivamente con le apposite soluzioni sterili, rispettando rigorosamente la scadenza di ricambio prevista, e anche il porta lenti a contatto va solo pulito con il liquido preposto. Fissare gli schermi senza pausa, ecco la regola del 20-20-20. L'uso prolungato di smartphone, tablet e personal computer da distanza ravvicinata provoca affaticamento visivo negli adulti e aumenta il rischio di progressione miopica nei più giovani. Per limitare questo stress, gli esperti consigliano di applicare la regola del 20-20-20. Allora, ogni 20 minuti di lavoro sul computer occorre fare una pausa di 20 secondi fissando un punto ad almeno 20 piedi di distanza. 20 piedi sono circa 6 metri. Altri errori che commettiamo che potrebbero mettere a rischio la vista: non struccarsi prima di andare a dormire. Naturalmente questo lo sappiamo tutti, il trucco va tolto. Ignorare i sintomi visivi improvvisi. La comparsa improvvisa di cosiddetti floaters, le mosche volanti, lampi di luce o la sensazione di una tenda scura che copre parte del campo visivo non devono mai essere sottovalutati. Questi segnali possono indicare una rottura o un foro nella retina che, se trattato tempestivamente con il laser, evita il distacco della retina e la necessità di interventi chirurgici complessi. Poi ancora, fumare o svapare, qui non devo neanche spiegarvelo naturalmente. Guardare direttamente il sole: il 12 agosto c'è l'eclissi solare, mi raccomando non fate gli spiritosi, perché sennò può venirvi una maculopatia solare o una bruciatura retinica irrisolvibile. E poi trascurare l'alimentazione e i controlli annuali. Ipertensione e diabete di tipo 2 sono tra le principali cause di cecità reversibile e irreversibile negli adulti, provocando retinopatia diabetica e eziologie vascolari. Una dieta di tipo mediterraneo, abbinata a un controllo oculistico annuale con esame del fondo oculare in midriasi, dilatazione della pupilla, quella fastidiosissima che vi mettono una goccia, poi non veniamo per un po' di ore, permette di intercettare eventuali sanguinamenti microvascolari ben prima della comparsa dei sintomi. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
6: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
7: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
6: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
7: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
6: Non mancare.
8: Penso a te.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Spot Polistena. Dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Latte e miele.
3: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1983. Radio Latte Miele.
4: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.
4: La tua musica italiana.
3: 1983. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1983.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria. È la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot.
3: Regalati una serata speciale.
2: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
2: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
2: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 3198.
7: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi.

0: Da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
4: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
4: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
4: Non mancare.
5: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1980.
6: Radio Latte Miele.
7: Latte Miele.
5: 1980. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1980.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbellamonaco dopo essere precipitato da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Latte e miele.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e Miele.
3: La classifica di Latte e Miele.
4: Ecco la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, pronti a scalare insieme per 25 posizioni, quella di cui è composta la nostra classifica. Ogni fine settimana, sabato e domenica a partire dalle 16, ci ritroviamo qui, ascoltiamo tutte le canzoni più programmate su Radio Latte Miele e cerchiamo di capire come si comportano, dove vanno, ma soprattutto chi si troverà poi alla numero 1. La scorsa settimana alla terza c'era Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, alla seconda i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, e alla prima Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Sono tante le novità di questa classifica, tanti movimenti, ma anche dei, possiamo definirli, dei nuovi ingressi all'interno di questa venticinquina di canzoni. Una di queste è di un artista che giusto qualche giorno fa ha compiuto i suoi primi 80 anni. Stiamo parlando di un vero rocker come Edoardo Bennato. La sua nuova canzone si chiama Ogni Settimana.
5: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Parlare d'amore.
1: Anche questo è un nuovo ingresso nella nostra classifica, la nuova di Safe, con Parlare d'amore, che abbiamo ascoltato al 24esimo posto della classifica di Radio Latte Miele. Brano presente in Santissimo, il primo album dell'artista genovese, ma in una versione diversa, perché nella canzone c'è un featuring con Bresh. Nel frattempo l'artista sta proseguendo il suo tour estivo con delle prossime date: quella del 6 di agosto a Lignano Sabbiadoro, il 15 a Olbia e il 5 di settembre invece sarà a Trento. Queste le date dell'inizio del tour estivo di Safe. Posizione invece numero 23, in discesa di 2 su Latte Miele, c'è Cabana, Irama.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, la posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele. Anche Elettra si appresta a tornare nuovamente al tavolo di una giuria, perché è stata scelta come questo ruolo per Tale e Quale Show, lo spettacolo di Carlo Conti. E noi torniamo tra poco con la classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: La classifica di Latte Miele.
1: State ascoltando la classifica di Radio Latte Miele. Tutti i fine settimana, sia sabato che domenica, ci ritroviamo qui, e questo è il nostro solito posto, solito bar, per ascoltare tanta bella musica, ma soprattutto per scoprire come si comportano le canzoni in questo periodo estivo. Ad esempio, alla posizione numero 21 troviamo una canzone in discesa, Trigno insieme a Dermal Meta. La canzone la conoscete, è Irrecuperabile. Salve.

0: Baby K con Tuca Macarena alla posizione numero 20 della classifica di Latte e Miele. Baby K che si è resa inconsapevolmente, senza volontà, protagonista di una piccola sfida con i The Colors. Siamo nella città di Oristano, dove per l'estate, si sa, si organizzano sempre tanti concerti estivi all'aperto, e proprio durante l'estate a Oristano era già previsto da tempo proprio un concerto di Baby K. Peccato che qualcuno ha pensato bene di organizzare un concerto dei The Colors lo stesso giorno. Ma non si fa, bisogna cercare di organizzarsi in modo tale che la popolazione locale, che insomma che tutte le persone che vogliono andare a entrambi i concerti, non siano obbligate a una scelta. Quindi adesso si sta cercando di capire chi si deve spostare, probabilmente gli ultimi arrivati, cioè i The Colors, mentre Baby K dovrebbe rimanere lì al suo posto con la sua serata musicale. Posizione invece numero 19, ne guadagna 3 di posti, è Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Stare con te

Posizione numero 18 per Gianni Morandi e Alessandra Moroso con Hit Parade in questa estate 2026. La classifica di Latte Miele invece torna tra poco.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da Doc in farmacia.

0: Duc.
1: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: La classifica di Latte Miele.
5: La classifica di Latte Miele.
6: Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Siamo pronti per scoprire quella che è la posizione numero 17. Ci avviciniamo più o meno alla metà della nostra scalata verso il milione. No, quello era un altro programma. Quella, la posizione numero 1, è un po' più facile da raggiungere. Ad esempio, potrebbe essere alla portata anche di Cioffi, che in questa estate 2026 ha tirato fuori una canzone che promette un po' di essere quel tormentone estivo che non tutti si aspettavano all'orizzonte. Si sta affermando, lo stiamo ascoltando anche qui da noi su Radio Latte Miele, e si trova alla posizione numero 17 con Carmela.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: basta.
1: Posizione numero 16 per Benji e Fede insieme ad Alex Britti con la versione 2026 di La Vasca, grande successo e grande tormentone dell'estate del 2001. Siamo tornati indietro di un bel po'. Anche se per tornare al momento in cui questa canzone è stata pubblicata dobbiamo addirittura andare all'anno precedente, al 2000, perché Alex Britti la pubblicò nell'ottobre di quell'anno. Poi è rimasta un po' in sordina perché hanno detto vabbè, questa è una bellissima canzone ma per l'estate, diciamo che magari il bagno al mare a Natale non lo si fa più di tanto, e quindi è rimasta comunque, aleggiava nell'ambiente musicale come possibile tormentone dell'estate successiva, quella del 2001, e così poi è stato. Passiamo adesso alla posizione numero 15, dove troviamo una di quelle collaborazioni che non ti aspetti tra Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Fantasia. Fa un balzo avanti di 3 posti la canzone di Giulie con Biagio Antonacci, L'ultima canzone, nella nostra classifica di Radio Latte Miele, ed è una delle collaborazioni sicuramente più prestigiose dell'album di Giulie. È Solo Cinema, composto da 12 tracce con tantissime collaborazioni e featuring. Del resto Giulie è un bravissimo compositore, nonché strumentista e produttore, e ha bisogno di qualcuno che canti le sue canzoni. Insieme a lui ci sono, abbiamo sentito anche Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, 13 Pietro, e poi infine questa con Biagio Antonacci. Noi torniamo invece tra poco con la posizione numero 13 della classifica di Latte Miele.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Reali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata, nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 3198.
8: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

0: Settembre con due settimane su Radio Latte e Miele, una delle poche canzoni che rimangono stabili al loro posto rispetto alla scorsa settimana. Posizione numero 13 per il giovane artista napoletano. E quindi siamo arrivati già alla fine della prima ora, abbiamo già superato metà delle nostre canzoni, delle nostre 25 brani che sentiamo più spesso qui su Radio Latte e Miele, ma cosa sarà successo in questi primi momenti? Lo scopriamo con il riassuntone.
1: Posizione 25.
2: A me, che è tutto il mondo.
1: 24.
2: Che bella.

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele.
3: Buon sabato o buona domenica per tutti quelli che ci ascoltano nella replica domenicale. Ciao a tutti, io sono Doug, pronti per la seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. La prima è già volata via, mi dispiace, ma siete arrivati forse nel momento giusto, quello clou, quello in cui arriviamo fino ai piani alti della nostra chart ufficiale, che potete anche ritrovare sul sito lattemiele.com. Facciamo un piccolo riepilogo delle puntate precedenti. Al terzo posto, settimana scorsa, c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo Partenope di Merkin Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Sarà ancora così? E chi può dirlo? Dobbiamo aspettare la fine di questa classifica per saperne di più. Ma troviamo anche alla posizione numero 12 e ripartiamo con un artista pronto a tornare sul palco, e lo farà anche quest'anno sul palco delle ATP Finals a Torino come cerimonia di apertura. Achille Lauro, La città degli angeli su Latte Miele. Angeli.

Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ecco, se nelle prossime settimane vi dovesse capitare, magari guardando la televisione, di vedere Samurai J con le sue treccine giocare a tennis, sappiate che avete sbagliato persona. Partiamo da questo. No, non è diventato improvvisamente uno dei tennisti più forti al mondo, ma proprio negli ultimi giorni Carlos Alcaraz, grande tennista spagnolo, numero 2 al mondo, uno dei più forti in circolazione nella storia, ha un po' copiato Samurai J nel look, perché si è fatto anche lui le treccine e quindi si assomigliano, cioè è incredibile, ma si assomigliano davvero tanto. Quindi se vedete un ragazzo con le treccine giocare a tennis, sappiate che non è Samurai J, andate tranquilli. Passiamo adesso alla posizione numero 10, entriamo in top 10 con l'aggiornamento 2026 di America, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: I che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
3: Latte e miele.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Siamo nelle posizioni più calde della classifica di Radio Latte Miele. Calde un po' perché ormai è il mese di agosto, e calde perché siamo arrivati ufficialmente in top 10. Alla decima poco fa c'erano Gianna Nannini e Marracash, che hanno rubato il posto e si sono fatti superare da Tommaso Paradiso, che ritroviamo alla posizione numero 9 con la canzone di quest'estate, Agitare Coca-Cola. Posizione numero 9 nella classifica di Latte Miele.

Bresh con Da Dio su Latte Miele e si trova alla posizione numero 8. E a proposito di Bresh, preparatevi perché bisogna aspettare ancora un pochettino, quindi un po' di attesa ci vuole, fino all'11 settembre 2027, quando Bresh sarà protagonista dello show Milano Marea all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, in cartellone. Tra l'altro è anche l'unico evento ufficiale per ora annunciato da Bresh per il 2027. Poi sicuramente ce ne sarà qualcun altro, qua e là, però intanto se solo questo, quindi se volete andarlo a vedere ed essere sicuri al 100%, sappiate che l'appuntamento con Bresh è a Milano all'Ippodromo SNAI San Siro sabato 11 di settembre 2027. C'è un po' da aspettare. Posizione invece numero 7 per Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Giovanotti che ritroviamo per la seconda volta in classifica dopo la sua collaborazione con Gabri Ponte, questa volta invece alla posizione numero 6, e il Giova si sta prestando anche ad invadere i cinema. Lo sapevate? Perché uscirà il 26 novembre nelle sale italiane Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, un film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti che racconta la vita incredibile, veramente strepitosa, con mille colpi di scena di Lorenzo Giovanotti in occasione del suo 60° compleanno. Un racconto per raccontare un artista che ha saputo davvero attraversare tutte le generazioni, che ha conosciuto cambiando sempre pelle ma rimanendo però sempre se stesso, senza mai tradire se stesso e la sua grandissima fanbase. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 6, ora posizione numero 5 con Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: siciliano a livello di calore, ecco, intendo. Ecco, questa era la posizione numero 5 e tra poco in classifica la 4 con la canzone più longeva della nostra classifica in rotazione da 12 settimane. A tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: David Guetta, The Monolith Show. Days Milano Coca-Cola 2026. 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su idays.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
10: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
9: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
10: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
9: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
10: Non mancare.
11: La classifica di latte e miele.
12: Numero 4.

È un po' che gira la canzone di Gaia, Bossa Nostra, appena riascoltata alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte Miele, però, oh, resiste a tutte le intemperie, resiste alle canzoni che arrivano e resiste da 12 settimane. Sono 4 mesi, veramente tanto. Quindi possiamo già un po' metterla nella casellina delle canzoni dell'estate 2026, perché continua a piacerci tantissimo. E quindi siamo arrivati in top 3. Chi ci sarà? Ci saranno dei movimenti? La numero uno sarà cambiata? Questo dobbiamo aspettare un attimo per scoprirlo, però intanto ricapitoliamo un attimo. Al terzo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa lo Siento, e al primo invece i Merkin Cremont Partenope cantata da Serena Brancale e i The Colors. Sarà successo qualcosa? Sentiamo la numero 3, chi c'è? Ci sono i Pinguini, quindi vuol dire che ci sono dei cambiamenti nella nostra classifica. Nulla rimane cristallizzato, ma si sa, le canzoni mi piace così, mi piace scambiarsi di posto. Terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari.

0: su.
1: Perde la medaglia d'argento, sorry, scusa, lo siento, ho fatto anche la rima, dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele, che abbiamo appena ritrovato al terzo posto nella nostra classifica ufficiale, quella che potete leggere, scorrere e anche ascoltare, perché c'è proprio una playlistina fatta apposta per farvi sentire tutte le canzoni su Radio Latte Miele sul nostro sito lattemiele.com. Dicevamo, questa era la terza posizione. Al secondo posto invece ne guadagnano uno Angelina Mango e Marco Mengoni, che ascoltiamo con Canto d'amore.
2: Se

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, al secondo posto nella classifica di Radio Latte Miele. E quindi quella triade di cui parlavamo poco fa, delle nostre prime tre posizioni, sì, cambia, ma non cambia più di tanto, perché comunque forse al primo posto, a meno che di tracolli clamorosi, troveremo sempre lo stesso brano. Per scoprirlo però, prima invece, dobbiamo, c'è anche il nostro riassuntone, quello di tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.
1: Posizione 12. No!

0: E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2 della classifica di Radio Latte Miele per scoprire la numero 1. Torniamo tra poco.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot.
4: Regalati una serata speciale.
3: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
3: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
3: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
1: La classifica di Latte Miele.
0: La classifica di Radio Latte Miele. Siamo rimasti lì con il fiato sospeso per tutto questo tempo, perché stiamo per scoprire qual è la posizione numero uno delle nostre 25 canzoni più programmate nel corso dell'ultima settimana. Una collaborazione che all'inizio, quando uscì questa canzone e fu annunciata, pensavano tutti: ma Serena Brancale c'ha già la sua canzone, i The Colors pure, perché farne uscire un'altra? E dire che si sono riusciti a superare grazie a Merck & Cremont, coppia di produttori italiani che quest'anno stanno facendo veramente di tutto e di più, vincendo anche Sanremo con Sal Da Vinci. La produzione era proprio affidata a loro. Numero 1 su Latte Miele c'è Partenope.

Al primo posto ancora una volta Merken Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope, e quindi la nostra classifica di Radio Latte e Miele è arrivata alla sua natural conclusione. Abbiamo scoperto tutto quello che c'era da sapere e per i prossimi aggiornamenti si torna invece tra 7 giorni. Ci sarà ancora Partenope al primo posto? E chi può dirlo? Basta aspettare fino al prossimo fine settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e un buon weekend. Da Dag è tutto, un abbraccione, ciao!

Ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali, Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner Radio Latte Miele.
3: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
7: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte e Miele.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
2: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
3: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
2: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
3: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
2: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
3: Non mancare.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1981. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1981. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1981.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1992.

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di Sun Report. Sun Report è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. Sun Report, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: Mi da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. Io

0: No, è gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Lo sai di ciò.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
3: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
2: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
3: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
2: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
3: Non mancare!
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
2: Regalati una serata speciale.
3: Atmosfera unica e ricercata.
2: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
3: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
2: In via Largo Sedile Africano.
3: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
6: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
5: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
6: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
5: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
6: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
4: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amare.

0: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio a un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno per capire cosa fare nella seconda parte dell'anno, confermare o no un progetto. Toro, le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo, c'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica un po' delicata, soprattutto in amore o se c'è qualcuno che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni gemelli sono addirittura anche un po' logorroici. Oggi però evita discussioni, riposati, già da lunedì il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo oltretutto che ci sono state delle arrabbiature tra maggio, giugno e luglio, c'è chi ha detto stop ad una collaborazione o magari ha sventato un trucco, una trappola. Diciamo che non ti fidi più completamente di alcune persone che sono nella tua attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi, in amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica, hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti, non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così starò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti, per cambiamenti di ogni genere, anche per dire sì, le coppie ufficiose da tempo vorrebbero fare un grande passo. Scorpione, le tensioni di luglio si allontanano e agosto porta buone opportunità, anche per quanto riguarda l'amore. Prospettive più incoraggianti riguardano le questioni di lavoro, dove però c'è un ammanco, più volte ho detto che addirittura ci saranno dei nati Scorpione e dovranno consultare un esperto, un avvocato, magari lo hanno già fatto, per sbloccare delle somme o magari anche per risolvere un problema familiare. Il Sagittario è un po' sottotono, l'ho detto anche ieri, non è un weekend così pimpante, evita polemiche e concediti riposo. Poi da lunedì a martedì invece è previsto un grande recupero, dal 6 ancora di più, buone notizie per i cuori solitari, per chi vuole fare grandi conoscenze o magari recuperare un rapporto. Capricorno, ricarica le energie prima di una settimana intensa, sul lavoro serve attenzione, mentre in amore agosto sarà il mese dei grandi chiarimenti. Con il segno della Bilancia e dell'Ariete c'è qualcosa da verificare. Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: Latte e miele.
6: Ti lascio andare.

0: sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1990. Radio Latte Miele. 1990. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1990. Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sport.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down. Up and down, sabato sera, radio Latte e Miele, che dà un senso alla chiusura di questa settimana che domani si conclude. Bene, e ho letto però un articolo che mi ha sconvolto. Cioè, praticamente, ieri sul giornale è uscito un articolo interessantissimo scritto da una ragazza molto simpatica che si chiama Roberto Alessi e che, parlo di me ovviamente, questo è un marchettone. Comunque, cioè, la notizia è questa, che invece è in anteprima per Latte e Miele. Praticamente, la giuria di Ballando con le Stelle, e quando io dico è perché... Diciamo che qualcuno mi ha detto bene, ed è bien placé, come dicono le persone chic, ben piazzato, ben messo, insomma, un posto per sapere bene le cose. Praticamente ha la giuria di Ballando con le Stelle, che parte credo il 3 ottobre, se non sbaglio. Praticamente sono tutti in forza, a parte Carole Smith e Guillermo Mariotto. Quelli sono intoccabili. Tra l'altro, Carole Smith la capisco, è l'unica che sa un po' di ballo lì dentro, un po', insomma, grande coreografa. E, però Mariotto, con tutti i casini che aveva fatto un paio di edizioni fa, è andato via con Amanda Lear, e pensavo che invece no. E invece sì, tra l'altro, addirittura persino Alberto Matano, che è il conduttore di La Vita in Diretta, non ha dato la sua disponibilità al 100%. E mi hanno detto forse avrà altro da fare, o forse condurre La Vita in Diretta è troppo impegnativo, o forse altre mire. Tra l'altro me l'aveva già anticipato Matano stesso qualche mese fa, però sono rimasto molto colpito. Dopodiché addirittura Ivan Zazzaroni, che è un direttore di giornali sportivi importantissimi, eccetera, pure lui è in forze come Fabio Canino. Fabio Canino, oltretutto, ma lì non credo che si siano offesi, ma poco ci manca, gli avevano chiesto di fare il ballerino, cioè di fare il concorrente come l'aveva fatto Paolo Belli, no? E invece gli ha detto non me la sento, e tra l'altro l'ho pure chiamato, mi ha detto tesoro santo, capisci che io che ho fatto un quadro a tutti quelli che venivano a danzare, a Ballando con le Stelle, capisci che io duro un quarto d'ora.

ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: Up and down.
1: Con Roberto Alessi.
2: Up and down.
1: In discesa.
3: Se qualcuno è preoccupato per come sta Andrea Pirlo in questi giorni dopo tutto il patatrac che è successo, ricordo brevemente, doveva fare lui l'allenatore della nazionale di calcio italiana per tornare, questo è l'obiettivo, ai mondiali dopo 3 anni che veniamo praticamente segati, ecco, dopodiché hanno scoperto una scoperta dell'acqua calda, perché lo sapevo io, cioè lo sapevano Cani, Nani e Alani, che lui appunto era uno degli, si chiama Global Ambassador di un FontBet, di questo sito russo di scommesse. Tra l'altro questo genere di siti in Italia non possono operare, per cui anche se tu vuoi non puoi. E tra l'altro questo Sergei Lomachin è anche il padrone della United, che è la squadra di calcio di Dubai, dove appunto Andrea Pirlo è l'allenatore. Gli hanno detto: tu sei l'allenatore, ti paghiamo, ti diamo uno sbandarlo di soldi, non sappiamo quanto, ma siamo più di 2 milioni all'anno, che è un bel prendere, ecco, devi fare. E così lui a maggio è anche andato, già c'era andato l'anno scorso, in Russia, e gli hanno rinfacciato: ma come, tu, parlo appunto di Giovanni Malagò, vuoi ad avere Andrea Pirlo allenatore, e poi questo qui va con i russi che fanno la guerra all'Ucraina, noi siamo pacifisti, eccetera. Pirlo si è girato come pochi, a un certo punto insomma gli hanno tolto questo incarico. Però ripeto, da come sono partito, non preoccupatevi, perché Pirlo, che è una persona per bene, lui è abituato a questo genere di buriane, di bufere, perché al suo tempo, quando si mise con Valentina Bandini, che è la sua seconda moglie, da cui ha avuto anche 2 gemelli, lui era sposato con una signora che gli aveva dato ben già 2 figli, per cui si aveva lasciato la prima moglie, si era messo con lei, insomma era stato uno scandalo spaventoso. Ma in piccolo particolare, questa Valentina che lui ha sposato nel 2022 era la compagna da 10 anni di Riccardo Grande Stevens, che è il figlio di Franz Grande Stevens, l'avvocato di casa Agnelli. Agnelli che era ed è proprietaria della Juventus quando Pirlo ci lavorava. Si sarebbe dimesso dopo 1 anno e mezzo circa. Insomma, praticamente ai casini è abituato alla grandissima. Mi dispiace solo che gli abbiano fatto fare una figura di questo genere, ed è quello che lo volevano già come seconda scelta, perché prima doveva esserci un altro allenatore. Poi richiesto da Paolo Maldini, e hanno fatto fuori, perlomeno ha messo in condizione pure Maldini. Insomma, una brutta storia. Comunque lui sta benone, è in Austria dove sta allenando il suo United di Dubai, tornerà a Dubai dove è una casa pazzesca, e insomma tutto è bene ciò che finisce bene.

0: in salita.
1: Io non ho figli, ma se li avessi forse gli direi fai l'attore o comunque fai il personaggio popolare. Perché? Scopro, insomma, praticamente mi vengo chiamato dall'Istituto Auxologico Italiano per chiedermi se conosco attori, insomma, testimonial che potrebbero partecipare a un congresso che credo che venga fatto a ottobre, penso, una cosa del genere. Anzi no, ora mi ricordo, è un congresso che faranno addirittura a febbraio, mi sono ricordato ora, e qualcuno che è russa. Dico, com'è qualcuno che russa? Sì, perché è un congresso di roncologia, che è la branca della medicina che studia e cura il russamento e le malattie, sto leggendo, le malattie a esso correlate come la roncopatia. Chi russa in pratica, totale questo. E allora dico, ah, guarda, faccio una ricerca, ho fatto un po' di telefonate e scopro che Francesco Pannofino, no, che è quello che dà la voce, è un attore pazzesco, bravissimo, ed è quello che dà la voce tra l'altro a George Clooney, cioè stiamo parlando di voci pazzesche, bellissime. Bene, lui russa talmente forte che in pratica si è preso una casa al piano di sopra perché la moglie, anche lei è attrice, che non ne poteva più, né lui né i figli eccetera. Allora, dato che non è che volesse separarsi, che cosa fai? E allora si è preso un appartamento di sopra. L'idea che se uno ha un difetto così sgradevole, perché insomma avercelo in casa è dura, ecco la... E poi alla fine si trasforma in un'opportunità di lavoro, perché credo che avranno un cachet da dare, eccetera. E in più mi hanno pure detto, vabbè, poi una volta che arriva lo possiamo anche curare, per cui magari smette pure di russare. Non so come si cura la roncopatia, ecco, insomma, ecco, russare, ma insomma si può fare. Anche questa è un'altra notizia e vedremo poi se andrà al congresso. Betta, mia moglie, mi ha già detto vai, perché pare che ogni tanto io una russatina la faccio pure.
0: Up and down con Roberto Alessi.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei

Up and Down con Roberto Alessi. In salita. Ho incontrato Massimo Boldi. Massimo Boldi è un mio amico, è un po' ciaccatino, però insomma sta benone, simpatico come sempre, eccetera eccetera. E mi ha detto: sai, sto per partire, vado in crociera io e tutte le mie tre figlie, i compagni, i nipoti, insomma ci arrivano in pullman, credo, a Genova prima di partire. E così abbiamo parlato di vacanze, eccetera. A un certo punto dice: ma tu sei sempre, quando non c'aveva, perché lui non aveva manco una lira, neanche gli occhi per piangere, e le prime vacanze quali sono state? Ma figurati, la prima volta che siamo riusciti a fare una vacanza decente io e Mari, che sua moglie purtroppo è morta 22 anni fa di tumore, è stato a Lisanza sul Lago Maggiore, dove era riuscito con i primi soldi guadagnati col derby a comprare una casetta, che è stata la, insomma, prima ha comprato là che qua, una casetta dove andavo con le prime due mie figlie e lei, eccetera. Poi mentre parlava è scoppiato a piangere, perché mi ha detto: pensa la come ero felice. Però la cosa bella, mi ha raccontato, e questo è molto importante per tutti noi, rendersi conto di quando si è felici, perché a certe volte, me lo dice sempre Mara Venier, che tanti anni fa era molto molto felice ma non sapeva di esserlo, ed è un'espressione che mi aveva colpito allora. Invece bisogna rendersi conto assolutamente quando si è felice e godersela completamente. Lui invece se la godeva completamente con la sua Mari, addirittura quella casa di Lisanza, che è un posto che io conosco, perché io sono nato un po' più su, verso la Svizzera, ma di pochi chilometri, ad Angera, sempre sul Lago Maggiore. E appunto Lisanza è molto carina, e lui insomma ci andava con le bambine, e poi a un certo punto è riuscito addirittura, è sul lago, per cui se hai delle bambine piccole non è che ti fidi di fare il bagno, aveva comprato una piscina gonfiabile, ma grande, però se l'aveva presa, non una roba piccola. E un giorno sono entrati i ladri quando loro non c'erano, e questa piscina era piuttosto alta, insomma grossa, eccetera, e per sfregio, per cattiveria, con un coltello l'han bucata. Però hanno trovato i ladri

0: in discesa.
1: Qualcuno ha scritto che lo sconto l'ha avuto perché lei aveva tradito Francesco Totti, sto parlando di Larry Blasi, con Cristiano Iovino, che era un viaggiatore, personal trainer, imprenditore, eccetera. Io non credo che sia così, anche perché non credo neanche che ci sia stato il modo di confermare quel tradimento, anche se c'era stata un'intervista molto antipatica che aveva fatto questo Iovino, in cui aveva detto che erano più che amici, ma non importa. Detto questo, Francesco Totti però in udienza che c'è stata, credo tre giorni fa a Roma, per stabilire, lui è già divorziato praticamente ormai da Ilari Blasi, in pratica hanno stabilito che lui dovrà passare un assegno di mantenimento per i tre figli a Ilari Blasi di soli, tenetevi forti, 10.900 euro. Insomma, ci fai la spesa con 10.000 euro al mese, eh? Non è, cioè, sto guardando il mio Umberto Cappellato qui di fronte. Quattro cose, ti vai, due pelati, un cocomero, un peperone, già, ecco, vabbè. Detto questo, darà 4.200 euro per il mantenimento di Chanel, che peraltro aveva già vinto, oltretutto Pechino Express, è anche un influencer, credo che abbia centinaia di migliaia di follower, cioè, insomma, forse poteva risparmiare qualcosa di più. Darà 4.200 euro per Isabel, che è la bambina più piccola, e lì, vabbè, è ovvio, per le scarpine, una per cui ancora più costoso, ci sono i libri e i quaderni. E poi 2.500 euro per Christian, perché Christian è già un manager di una società, una sorta di scuola di calcio che Totti ha creato a Roma, e appunto Christian Totti lavora lì come manager, eccetera, per cui avrà già uno stipendio. Insomma, praticamente è andata così. L'avvocato di Ilari, che è Simeone, Alessandro Simeone, si dice contento. Più contento invece Antonio Conte, che è l'avvocato della Roma, che ha curato questa separazione per Totti. Insomma, pare che sia andato anche bene, perché 11.000 euro in pratica al mese, insomma, pare che siano nulla per qualcuno.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: 22 e 1. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Sono rimasto molto colpito perché io sono amico di Red Kanzian e sono amico anche dei Pooh. Red Kanzian lo conosco da tanti anni, praticamente da quando è stato preso nei Pooh, perché io ero un praticante, iniziavo a lavorare e lui ogni tanto veniva a trovarmi. Era un cappellone simpatico, un bel ragazzo tra l'altro, eccetera. E la, scopro che da qui a settembre, praticamente a ottobre anzi addirittura, farà lui e tutti i Pooh ben 30 concerti in Italia. E io dico, alla faccia del bicarbonato di sodio, come diceva Totò, nel senso che un'infinità di, fino al 31 ottobre, e concludono tra l'altro questo tour italiano a Bari, dove io forse ci sarò perché vado spesso a Bari in questo periodo, e dopodiché dico, beh, insomma, è un bel risultato. Mi dice, no caro, aspetta un attimo perché non è finita. Dico, come non è finita? Già, perché mi ha detto che dal 20 al 29 novembre vanno a fare dei concerti negli Stati Uniti, a Boston, ad Atlantic City, a Chicago, a Vancouver, a Montreal e a Toronto. E sono rimasto adesso impressionato perché, va bene, ci saranno gli italoamericani che vanno a sentirli, ci sarà qualcuno che... però, insomma, è un bel giro. E ho detto, scusami, ma visto che non sono mai stato a Toronto, non potresti, anziché invitarmi al concerto di Bari, dove peraltro ci andrò volentierissimo, a quello di Toronto, così se non altro vedo come va. Ecco, e ho detto, ma... vabbè, non importa.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: E ora un messaggio per Emma Marrone. Emma Marrone è una delle mie cantanti preferite, un talento assoluto, una bravissima ragazza, anche questo è molto importante. Io l'ho conosciuta proprio all'inizio, quando era appena uscita da Amici, però ha sempre un tono di una tristezza addosso quando mi spiega perché la musica nasce dal dolore che porto dentro, eccetera, eccetera. Cioè, no, dico, ma sei bella, sei giovane, sei guarita da una brutta malattia. Certo, ha avuto anche lei pure le sue disgrazie, è morto suo padre che è stata una botta pazzesca per lei, è morto pure suo nonno, però c'ha un fratello, delle amiche, una mamma meravigliosa, tutto il Salento che l'adora, l'adoriamo anche noi qui a Radio Latte e Miele, ecco. Risultato, perché parlo di questo? Perché a un certo punto ha fatto queste dichiarazioni recentemente che hanno ripreso in tanti, e dice: ho sempre desiderato avere un figlio, ma vorrei che avesse un padre all'altezza di quello che significa. Una storia d'amore può finire, ma devi fidarti dell'uomo a cui lasci tuo figlio. Cioè, tanto non è che per forza tu devi lasciare tuo figlio al tuo uomo, cioè si gestiscono sempre insieme le cose. E poi comunque sempre sto tono, eccetera. Tanto è vero che mi hanno scritto in un paio di persone, dicendo: sì, ma che pesa, è una pesa totale questa, basta. E in effetti c'hanno ragione, perché voglio dire, ma proprio come dicevo prima, le ha tutte, è assolutamente meravigliosa. E poi oltretutto è come mettere benzina sul fuoco, perché è ovvio, quando si è così popolari, adesso non so quanti follower ha lei, ma ne ha una sbandarlo esagerato, credo anche 1 milione, non lo so. È ovvio che poi ci sono quegli odiatori terrificanti che ti dicono cose perché magari preferiscono un'altra cantante o semplicemente perché sono mossi dall'invidia, e l'invidia quando una ha un talento così infinito come Emma è tanta. Insomma, Emma, date una regolata, fatti una risata e goditi la

0: in salita.
1: Quando ho letto la notizia che Vosigna, che è quel portiere meraviglioso di Capoverde, che addirittura ha parato, non so, la prima partita che ha fatto ai mondiali ha parato 7 gol. E in più ha parato persino dei rigori. E in più ha parato nel corso delle partite dei mondiali persino dei gol di Messi. Cioè stiamo parlando del più grande goleador di tutti i tempi. Poi arriva sto Vosigna di 40 anni che prendeva per una squadra, credo che si chiamasse il Chaves, una cosa del genere, in Portogallo, e improvvisamente diventa un uomo potentissimo, famosissimo, amatissimo, ed è rimasto meraviglioso. Adesso, tra l'altro, dicevo, quando ho letto la notizia pensavo che fosse una presa in giro, perché ora Vosigna ha firmato un contratto per il Colo Colo, che dico, ma no, avrà sbagliato per la Coca-Cola, volevano dire. No, il Colo Colo è una squadra importantissima del Cile, dove lui è andato a giocare, sarà lui proprio il portiere. Tra l'altro, questa firma di contratto, mentre firmava è scoppiato a piangere, cioè della serie la vita mi cambia, i miei figli, perché è sposato ma non dice né il nome della moglie neanche dei figli, della sua madre che ha fatto 100.000 sacrifici, addirittura non aveva neanche i soldi per andare in America a vedere la partita, le partite con lui. Insomma, è scoppiato a piangere, proprio commosso, anche perché mi sarei commosso anch'io, perché gli danno 600.000 euro all'anno, che è un bel prendere. Calcolato che ne pigliava 50.000, insomma, praticamente ha aumentato, chi ha fatto i calcoli proprio sui dollari, ha aumentato di 11 volte il suo compenso precedente. Insomma, si è sistemato e sono assolutamente felice per lui, perché è un ragazzo d'oro e che merita veramente tutto. Ed è bello che ci siano delle storie così a lieto fine che dimostrano che Dio esiste.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Pare che Sfera Ebbasta sia single, per cui il consiglio che do alle ragazze single in ascolto: cercare di fidanzarsi e sposarlo al più presto, perché ho scoperto che ha depositato il bilancio della sua società, che si chiama Cupido SRL, che nell'ultimo bilancio ha fatturato 7.611.000 euro, 2 milioni in più rispetto all'anno scorso, il che vuol dire che se tanto mi dà tanto, facciamo gli ultimi 10 anni, stai pure basso, questo ci avrà tipo 100 milioni di capitale personale, se ne ha guadagnato forse meno, forse di più, anche perché io dopo i 200 euro già non capisco più niente. Comunque, detto questo, praticamente ha un fatturato incredibile, tant'è vero che sua madre, che non è per niente stupida, si chiama Sabrina, una donna molto molto in gamba, ha detto: caro, ora sta andando bene, però non credere di comprarti bolidi, case, va bene vivere bene, ma quello che già guadagni già ti fa vivere benissimo, per cui questi soldi noi non ti diamo un gallo di dividendi, capisci? Li mettiamo tutti in banca e li teniamo lì come quota societaria, che se ci dovessero servire in futuro ce li abbiamo. Molto molto intelligente, ed è più o meno quello che era stato anche fatto in passato per Fedez, che oltretutto pare che abbia un capitale personale proprio in banca, cash lì di un 20 milioni mi dicono, ma secondo me anche di più, e la madre gli ha fatto lo stesso ragionamento. Non solo, ma Fedez una volta mi ha raccontato, ma parleremo ancora di Fedez nel prossimo spazio, Fedez mi ha confessato che la sua società a un certo punto l'aveva messa in mano a qualcuno tipo il solito Bocconiano, qualche CEO, si dice adesso, non si può più dire amministratore delegato, si deve dire CEO, e questo qui, insomma, praticamente in mano a questo la società è andata malissimo. Poi è arrivata di nuovo mamma Fedez, ha raddrizzato i

0: in salita.
1: Fedez sta meglio, mi ha mandato anche un messaggino rassicurante, perché diciamo anche come Radio Lateniele, anche come Roberto Alessi, insomma, ho voluto appunto sentirlo in questi giorni dopo l'ennesimo ricovero che ha avuto, prima il Fate Bene Fratello, poi l'hanno portato all'Humanitas. Tra l'altro è stato salvato da una serie di come si dice, di donazioni di sangue. Gli hanno dovuto fare delle trasfusioni di sacche che sono state donate da 6 donatori diversi di sangue, per cui ha voluto sottolineare anche questa volta, già l'aveva fatto 2 o 3 anni fa quando era successa una cosa analoga, di quanto è importante donare sangue per chi può. Io purtroppo non lo posso fare perché soffro di anemia mediterranea. Comunque, a parte questo, e tra l'altro io speravo che insomma tornasse al più presto in forze come prima, invece ha dovuto assolutamente disdire tutti per i prossimi mesi, addirittura fino a oltre settembre, qualsiasi impegno di lavori, concerti che aveva in ballo, eccetera eccetera, e perché insomma è meglio che si dedichi di più a curare se stesso e anche al suo bambino Edoardo, che ha avuto da Giulia Honegger, che è questa bellissima ragazza con cui appunto ha formato una nuova famiglia. E tra l'altro fa anche sapere, infatti questa è anche una nota di servizio, che doveva esserci il 25 settembre all'Unipol Forum di Assago un suo concerto anche con tanti altri ospiti eccetera, e avevano già venduto parte dei biglietti perché erano già a disposizione, e appunto è stato annullato pure quel concerto lì, quel lavoro lì, però verranno subito restituiti i soldi a chi aveva già comprato il biglietto. Insomma, è una cosa carina, e ovviamente ci ha tenuto assolutamente a dirlo. È purtroppo una brutta notizia il fatto che appunto non abbia più la possibilità di fare questi concerti per chi voleva andarlo ad ascoltare, però è una bella notizia perché insomma si sta riprendendo e starà benissimo, sono sicuro, e preghiamo per lui.
0: Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire. Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Taglianti come delle rattane. Ai, che non ci fanno mai fare baci. Oh, che sei scema.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola

0: 22:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio a un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno per capire cosa fare nella seconda parte dell'anno, confermare o no un progetto. Toro, le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo, c'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica un po' delicata, soprattutto in amore o se c'è qualcuno che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni gemelli sono addirittura anche un po' logorroici. Oggi però evita discussioni, riposati, già da lunedì il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo oltretutto che ci sono state delle arrabbiature tra maggio, giugno e luglio, c'è chi ha detto stop ad una collaborazione o magari ha sventato un trucco, una trappola. Diciamo che non ti fidi più completamente di alcune persone che sono nella tua attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi, in amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica, hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti, non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così starò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti, per cambiamenti di ogni genere, anche per dire sì, le coppie ufficiose da tempo vorrebbero fare un grande passo. Scorpione, le tensioni di luglio si allontanano e agosto porta buone opportunità, anche per quanto riguarda l'amore. Prospettive più incoraggianti riguardano le questioni di lavoro, dove però c'è un ammanco, più volte ho detto che addirittura ci saranno dei nati Scorpione e dovranno consultare un esperto, un avvocato, magari lo hanno già fatto, per sbloccare delle somme o magari anche per risolvere un problema familiare. Il Sagittario è un po' sottotono, l'ho detto anche ieri, non è un weekend così pimpante, evita polemiche e concediti riposo. Poi da lunedì a martedì invece è previsto un grande recupero, dal 6 ancora di più, buone notizie per i cuori solitari, per chi vuole fare grandi conoscenze o magari recuperare un rapporto. Capricorno, ricarica le energie prima di una settimana intensa, sul lavoro serve attenzione, mentre in amore agosto sarà il mese dei grandi chiarimenti. Con il segno della Bilancia e dell'Ariete c'è qualcosa da verificare. Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione e poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta, insomma recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1994.
2: Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
1: 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1994.
3: Latte Miele.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2015.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1993. Radio Latte Miele, 1993. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1993. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1993.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1999. Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 1999. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.